0: solo il futuro nuestro. Noi ti hanno defacciato la presenza
1: de Cuba.